0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
5: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
6: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icarin Blu, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Dirty Riders, The Lost and Found in apertura quest'oggi. Caroline Owens di Denton in North Carolina ha all'attivo 3 nomination all'International Bluegrass Music Association Award e anche allo Spigma come Bluegrass Female Vocalist of the Year. Il suo singolo di debutto, Heartbreak Train, ha raggiunto il primo posto nella classifica Billboard Bluegrass del 2023 e la sua No More Blue Moon in Kentucky, insieme a Darin e Brooke Aldridge, si è guadagnata un posto nella lista di Billboard Magazine tra le 8 nuove canzoni country da ascoltare assolutamente. La ritroviamo nel 2026 con un nuovo singolo dal titolo Evangeline, Caroline Owens.

Evangeline, Caroline Owens, il suo ultimo singolo. Voce molto particolare che ricorda da vicino quella di Dolly Parton. William Shirley è di Anderson in South Carolina ed è nato in una famiglia di musicisti. È stato ispirato a fare musica proprio da un album pubblicato da suo padre nei primi anni 90, intitolato Chasing a Star. Ha accumulato fino a questo momento 500.000 di ascolti in streaming, raccogliendo il numero di tutte le piattaforme, ma il suo catalogo musicale in continua crescita contiene singoli, EP e due album realizzati proprio insieme a suo padre, che è anche autore della maggior parte delle sue canzoni. William Shirley, The Actress.

The Actress, William Shirley, Carrie Pierce è profondamente radicata nella tradizione del classic country. Ha lasciato la sua casa e la scuola superiore in Kentucky quando aveva 16 anni per incominciare a lavorare ad Hollywood ed è diventata quasi da subito una star del country. Ha vinto un Grammy, un American Country Music Award, un Country Music Association Award e un Country Music Television Award. È membro della Kentucky Music Hall of Fame e del Grand Ole Opry con oltre 100 esibizioni su questo celeberrimo palco. Ha conquistato il pubblico col suo album di debutto e la sua storica title track Every Little Thing, certificata platino. Da quel momento non si è più fermata. Sta lavorando al suo quinto album in studio. Il suo quarto, nonché ultimo album fino a questo momento, include il singolo realizzato insieme a Chris Stapleton, anche questo certificato platino. Ha fatto un tour mondiale per accompagnare questo album che l'ha vista in una serie di concerti sold out nel Regno Unito e in Europa. Il singolo che annuncia l'arrivo del nuovo album You Can Have Him, Carly Pierce.

Team Carly Pearce. Il 7 maggio 1998 ci lasciava alla sola età di 56 anni Eddie Rabbit. Era nato nel 1941 da genitori immigrati irlandesi a Brooklyn, a New York City, e aveva imparato a suonare la chitarra grazie al suo capo scout. Alla fine degli anni 50 lavorava di giorno come inserviente in un ospedale psichiatrico e la sera si esibiva in un locale della sua città natale. Nel 1964 ha firmato il suo primo contratto discografico. Quattro anni dopo, con $1,000 in tasca, si è trasferito a Nashville, dove ha iniziato la sua carriera come autore di canzoni. Ha raggiunto il successo come cantautore nel 1969, quando Elvis Presley ha registrato la sua canzone Kentucky Rain, che ha ottenuto il disco d'oro e ha consacrato Eddie Rabbit come uno dei principali giovani cantautori di Nashville. Ha firmato con la Elektra Records nel 1975 ed è andato in tour e ha aperto i concerti per Kenny Rogers e Dolly Parton nelle loro diverse date nei loro tour del 1978. Il suo primo singolo crossover, Every Which Way But Loose, ha raggiunto la vetta delle classifiche country e la top 30 sia delle Billboard Hot 100 che dell'Adult Contemporary. La canzone ha battuto anche il record per il debutto più alto in classifica, che ha mantenuto fino a quando non fu eguagliato da Garth Brooks nel 2005 e poi battuto nel 2006 con l'ingresso in classifica al numero 17 di Once a Lifetime di Keith Urban. Nel corso della sua carriera ha ottenuto 26 canzoni al primo posto nelle classifiche. Eddie Rabbit, Driving My Life Away.

Too Much Whiskey, Marcus King per l'Alcoholic Corner. Ogni scusa è buona per parlare di Oh Brother Where Art Thou. Il 7 maggio del 2002 la colonna sonora di Oh Brother Where Thou, il film dei fratelli Coen, una delle colonne sonore più vendute di tutti i tempi, ha ottenuto la certificazione di 6 dischi di platino per la vendita di 6 milioni di copie. Ad oggi ha venduto oltre 8 milioni di copie solo negli Stati Uniti, quindi è certificata 8 volte disco di platino dalla RIA.

The Soggy Bottom Boys, M-Man, Off, Cost and Sorrow. Darin e Brooke Aldridge sono un duo bluegrass composto da marito e moglie residenti a Cherryville in North Carolina, città che nel 2023 li ha omaggiati con un murale su Main Street. Hanno calcato fino a quest'oggi il palco del Grand Ole Opry per più di 50 volte. Darin Aldridge è cresciuto a Bakersfield in North Carolina ed è un polistrumentista e produttore che ha trascorso 6 anni come membro della leggendaria band bluegrass The Country Jam. Gentleman. Brooke è originaria di Beach Bottom, sempre in North Carolina, ed ha vinto per 4 anni consecutivi, dal 2017 al 2020, il premio di Female Vocalist of the Year dell'International Bluegrass Music Association. Si sono conosciuti ed hanno incominciato a lavorare insieme verso la metà degli anni 2000 e si sono sposati nel 2008. Nel 2023 il loro singolo Jordan ha totalizzato oltre 1 milione tra visualizzazioni e streaming. Questo è il loro ultimo album intitolato Soul Condition, Darin e Brooke Aldridge, When We're Gone, Long Gone.

When We're Gone, Long Gone, Darin Brooke Aldridge. Gli Escape Canyon Rangers sono una band del North Carolina fondata da un gruppo di amici mentre frequentavano l'università a Chapel Hill. Nel 2001 hanno vinto il primo premio al Rocky Grass Festival Band Contest. Nel 2009 hanno avviato una collaborazione di lunga durata e di grande successo con l'attore, nonché maestro del banjo, Steve Martin. Hanno fatto tour e registrato con lui, cosa che gli ha consentito di farsi conoscere a livello mondiale. Questa collaborazione li ha portati a vincere un International Bluegrass Music Association Award come Entertainer of the Year nel 2011 e un Grammy Award per il miglior album bluegrass nel 2013. Nel 2017 sono stati inseriti nella North Carolina Music Hall of Fame. Il 22 maggio, corrente mese, uscirà il loro 15° album in studio intitolato Next Act. Da questo ci ascoltiamo Roll of the Dice, Steve Canyon Rangers.

of the Dice, Steve Canyon Rangers. Siamo arrivati al termine dell'episodio del Country Bunker anche per quest'oggi. Mi trovate tutti i giorni però su Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Crazy Woman Ridge, Charlie Crockett.